tío, amor, amigos, hola. Oh mio Dio, onza. Oh yeah. Oh mio Dio, I am shocked.